0: You are listening to Night Rex. You are listening to Night Rex. You are listening to Night Rex. You are listening to Night Rex.
1: Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa?